the disco scene. The disco scene. The disco scene. The disco scene. The disco scene. The disco scene.